ku jëm fi man ak ak fetal mu boole di gali welam borom Touba dima digal dima dima digal fu may mosal dima fegul lu ma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole di gali welam dima setal ci waxi bañ ba ku maye ne jëfi bañ mu ne ko tef mu ne suluñ daano te topul fetalam borom Touba mbake dima xatel dima jeñal

limuma wax ma di ko xam ma ma ka wax ma di ko xam ma di ko xam ma di ko xam ma di ko xam limuma may ma di ko xam ma ko may ma di ko xam.